0: Carabinieri c'era Cristo per il Bobby Savelli, che ha detto che
1: koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Aamen.